0: turn it up.
1: Okay.
2: Nieuwe hits van oude bekenden. Europa. We gaan terug naar het jaar 2024.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.